0: Bonjour, c'est Melchior Gormand. Chaque matin dans Je pense donc j'agis, je vous invite pendant une heure à la réflexion et à l'action. On creuse une question, on prend du recul sur l'actualité et puis on s'engage ensemble dans la construction du monde de demain, toujours avec vos témoignages en direct. Je pense donc j'agis, c'est du lundi au vendredi de 10h à 11h.
1: Notre meilleur allié pour votre soutien financier, c'est le prélèvement automatique. En donnant un peu chaque mois à votre radio, vous vous engagez avec elle tout au long de l'année, en respectant votre budget. C'est simple et vous pouvez l'arrêter quand vous le souhaitez. Pour mettre en place un prélèvement automatique, rendez-vous sur don.rcfnotredame.fr.
2: Prier, c'est simple, mais c'est aussi tout un art. À l'école de la prière, chaque semaine, Xavier Aka reçoit un invité pour vous initier à la pratique de la prière. À l'école de la prière, c'est tous les lundis à 15h et en réécoute sur l'application RCF.
3: RCF Corsica, sempre accanto a voi. Votre radio de proximité.
4: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
5: L'11 maggio, a Fistemu, a San Cirillo e Metod, erano i città di Bisanzia, a capitale dell'Oriente cristiano, nati a Tessalonica. Metod e o sovratiduccio che era di un'intelligenza straordinaria. Costantino, che riceverà nanto soletto di morti, l'abito monastico, sotto il nome di Cyril, sono inviati in missione per il patriarca di Costantinopoli, prima di Casar, popolo venuto da lontana Asia e che hanno aderato al giudaismo. Poi sono inviati in Moravia, degli alemani si installano i maestri per evangelizzare i popoli slavi. Cyril creò un alfabeto adattato a sua lingua, che è utilizzato ancora in Russia. Gli esi che utilizzavano lo slavono, simpiani ed altri sibiotani. Un nemico attuale, alfabeto cirillico, con altro religioso bulgaro, adatterà imitendo il sotto patronimo del celebre monaco. Ma Cyril e Method sono subito attaccati per i gleri germanici che li rimproveregliano di bradare i testi sacrati e di mettere gli ermi d'eresia traducendoli in lingua volgare. Il Papa Adriano II i sostiene ed è d'altronde a Roma che Cyril muore in 869. Il suo corpo fu rapatriato a Salonica in 1976 in segno di unità comune tra Asia Latina e Asia Orientale. Method ad arripigliare a Viara, monaco straordinario che, come Cyril, ma ad una perseveranza a tutta prova, arradigheglia e face fruttificare mezze tribolazioni l'opera evangelizzatrice di suo fratello. Denunciato come eretico, per i suoi avversari sarà messo in prigio per 2 anni per l'Alemane e ad Udinu avrà confidenza di papi che l'hanno nominato vescovo di Moravia e di Pannonia. So così tremendo testimoni da Asia indivisa na pluralità di lingue e di riti. Fedeli al Papa come patriarca di Costantinopoli, Cyril e Metodi sono stati nominati copatroni dell'Europa con San Benedetto, Santa Caterina di Siena, Santa Brigata di Sueda, Santa Teresa, Benedetta da Croce e Sant'Editto Stein.
4: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 18, terza parte, versetto 30. Allora Elia disse a tutto il popolo: avvicinatevi da me. Tutto il popolo si avvicinò da Elia. E Elia ristabilì l'altare dell'Eterno che era stato ringuasciato. Pigliò 12 vetri secondo il numero delle tribù di violi di Jacobo, a quale

L'Eterno aveva detto: Israele Zarautolome, e costruse con sé betre un altare a nome di l'Eterno. Fece intorno all'altare un fossetto di capacità di due misure di sumente. Appuntò le legne, tagliò il toro in pezze e lo messe in anta le legne. E poi disse: Impiete d'acqua quattro ciarette e versatele nanta l'olocausto e nanta le legne. Disse: Fatela una seconda volta. E avvece una seconda volta. Disse: Fatela una terza volta. E avvece una terza volta. L'acqua gulò intorno all'altare e omo impie d'acqua anche un vusetto. Al momento della presentazione dell'offerta, egli al profeta s'avanzò e disse: Eterno Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, che la si sappia oggi che tu sei Dio in Israele, che sono il tuo servitore e che ha fatto tutte queste cose secondo la tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu sei Eterno, che sei Dio e che tu sei tu che converti il suo cuore. E il fuoco dell'Eterno piombò e consumò l'olocausto, e legne, e pietre, e a terra, e asciugò l'acqua che era in lo vosso. Quando tutto il popolo vide questa, cascò nell'anta sovaccia e disse: È l'Eterno che è Dio, è l'Eterno che è Dio. Pigliate i profeti di Baal, gli disse Elia, che mancuno sfuggi, e i pigliono. Elia invece va là al torrente di Gison, dove lui pulsò. L'acqua piovana. E Elia disse a Agab: Cola, mandi e bei, che si sente un rimore, che annuncia l'acqua. Agab gulò per mangiare e per bei, ma Elia gulò in punta di un carmelo. E, intinendosi contro terra, messa la sovaccia tra i suoi inoti e disse al suo servitore: Cola, guarda verso il mare. Il servitore gulò, figliolò e disse: Un c'è nulla. Elia disse sette volte: Tornaci. A settima volta disse: Ecco un iuruccio che si pesa da un mare, tamanta la palma d'una mano d'uomo. Elia disse: Cola. E di Agab: Infornimi in tedia e fala affinché l'acqua ti impedisca. In poco tempo il cielo s'abbuggiò dai niuli, uento si stabilì e falò l'acqua in grosso. Agab culò nanto suo carro e partì per Disraele, e a mano di un signore fu nanta Elia, che si cinse e regne e corse davanti a Agab fino all'entrata di Disraele.

0: è tutinu avrà confidenza di papi che l'hanno nominato vescovo di Moravia e di Pannonia. So così tremendù testimoni da Iesa indivisa na pluralità di lingue e di riti. Fedeli o Papa, come patriarca di Costantinopoli, Cirillo e Metodi sono stati nominati copatroni dell'Europa con San Benedetto, Santa Caterina di Siena, Santa Brigata di Sueda, Santa Teresa, Benedetta da Croce e Santa Edith Stein.
1: Isanti, i vostri Isanti in lingua corsa.

0: RCF Corsica, sempre agant a voi. Votre radio de proximité.
1: Isanti. I vostri isanti in lingua corsa.
2: L'11 maggio, a Fistemu, a San Cirillo e Metod, erano città di Bisanzia, a capitale dell'Oriente cristiano, nati a Tessalonica. Metod è un sovratiduccio che era di un'intelligenza straordinaria. Costantino, che ci riceverà nanto soletto di morti, l'abito monastico, sotto il nome di Cyril, sono inviati in missione per il patriarca di Costantinopoli, prima di Gazar, popolo venuto da lontana Asia e che hanno aderato al giudaismo. Poi sono inviati in Moravia, degli alemani si installano in maestri per evangelizzare i popoli slavi. Cyril creò un alfabeto adattato a sua lingua, che è utilizzato ancora in Russia. Gli esi che utilizzavano lo slavono si impiegano ed altri si biottano. Un nemico attuale, alfabeto cirillico, con altro religioso bulgaro, adatterà imitendo il sotto patronimo del celebre monaco. Ma Cyril e Metod sono subito attaccati per i cleri germanici che li rimproveregliano di bradare i testi sacrati e di mettere gli ermi d'eresia traducendoli in lingua volgare. Il Papa Adriano II i sostiene ed è d'altronde a Roma che Cyril muore in 869. Il suo corpo fu rapatriato a Salonica in 1976 in segno di volontà comune tra Asia Latina e Asia Orientale. Metod ad arripigliare a Viara, monaco straordinario che, come Cyril, ma ad una perseveranza a tutta prova, radicheggia e face fruttificare mezze tribolazioni l'opera evangelizzatrice del sovratido. Denunciato come eretico, per i suoi avversari sarà messo in piglio per 22 anni per l'Alemane e ad Udinu avrà confidenza di papi che l'hanno nominato vescovo di Moravia e di Pannonia. So così tremendo testimoni da Asia indivisa una pluralità di lingue e di riti. Fedeli al Papa, come patriarca di Costantinopoli, Cyril e Metodi sono stati nominati copatroni dell'Europa con San Benedetto, Santa Caterina Senna, Santa Brigata di Sueda, Santa Teresa, Benedetta da Croce e Santa Edith Stein.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
0: Spartiti a gioia. Ascoltate RCF Corsica.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 18, terza parte, versetto 30. Allora Elia disse a tutto il popolo: avvicinatevi da me. Tutto il popolo si avvicinò da Elia. E Elia ristabilì l'altare dell'Eterno che era stato ringuasciato. Pigliò 12 vetri secondo un numero di tribù di violi di Jacobo, a quale l'Eterno aveva detto: Israele sarà autonome. E costruse con sei vetri un altare a nome dell'Eterno. Fece intorno all'altare un fossetto di capacità di due misure di sumente. Appuntò le legne, tagliò il toro in pezzi e lo mise in alta le legne. E poi disse: impiete d'acqua quattro ciarette e versatele nanta l'olocausto e nanta le legne. Disse: fatela una seconda volta. E avvece una seconda volta. Disse: fatela una terza volta. E avvece una terza volta. L'acqua gulò intorno all'altare e omu impie d'acqua anche un vusetto. Al momento della presentazione dell'offerta, Elia, il profeta, s'avanzò e disse: Eterno Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, che la si sappia oggi che tu sei Dio in Israele, che sono il tuo servitore e che hai fatto tutte queste cose secondo la tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi affinché sto popolo riconosca che tu sei Eterno, che sei Dio e che tu sei tu che converti il suo cuore. E il fuoco dell'Eterno piombò e consumò l'olocausto, e legne, e pietre, e a terra, e asciugò l'acqua che era in lo vosso. Quando tutto il popolo vide questa, cascò nell'antaso faccia e dissenu: è l'Eterno che è Dio, è l'Eterno che è Dio. Pigliate i profeti di Baal, gli disse Elia, che mancuno sfuggi, e i pigliono. Elia invece va là al torrente di Gison, dove lui pulsò l'acqua più anna. E Elia disse a Agab: cola, mondi e bei, che si sente un rimore, che annuncia l'acqua. Agab gulò per mangiare e per bei, ma Elia gulò in punta di un carmelo. E, intinendosi contro terra, messa a sovaccia tra i suoi noti e disse al suo servitore: cola, guarda verso il mare. Il servitore gulò, figliolò e disse: un c'è nunda. Elia disse sette volte: tornaci. A settima volta disse: ecco un uruccio che si pesa da un mare, tamanta a palma d'una mano d'uomo. Elia disse: cola, e di Agab, infornimi in tedia e fala affinché l'acqua ti impedisca. In poco tempo il cielo s'abbugiò dai niuli, il vento si stabilì e falò l'acqua in grosso. Agab culò nanto suo carro e partì per Disraele, e a mano di un signore fu nanta Elia, che si cinse e regni e corse davanti a Agab fino all'entrata di Disraele.